siesta. Ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio, oltre la croce, in controluce, la langa.